0: 9 euro, sì. Hai visto? Paghi 9 euro e vai su.
1: Tanta roba.
0: E vai su a vederla dall'alto.
2: Nothing, it's underneath, sorry.